conversando in buona compagnia delle avventure della grotta, vi raccontarono che decisero di andare fino alle porte di metallo, in questo borgo fortificato di Monte Mona.